come bussia mi condemono. Indiamo un condemno si è papebbi. Ma condemno si è sanse. Amma mia bibbia di mia. Amma mi po' prendi a mia.

se bi a lo di fa se re o di be wona we wo o di be wona we wo o ya si yes yes e ma me shume so